ga di a boele dikgologolo le diphakeng thapelo buliana o tswantswete ke tsiba ka faela lesiba la mshe le thibana lana o le sedi ebile ko wena re bonela lefatshe la ka gantatae o togontse taya le godimo ebile ko wena motshwabo wa dibuka tsa nampa one ga o jele go mogera o phethileng shebedijwana tsa mofa o di isa kae thapo thapo nka

0: e bao morena
1: e ba ho moganda te bule
0: masale
1: a di tlung ho bolela e a modidi e ba ho moganda
0: re ba ho morena masale ka mono ka molomo wa mphi
1: amen ga tsala
0: morena mo dingwa matsiritswa le khanya le kgotsa ba balele ba ntlu ya ho nne
1: ba tsana le no ba jwa te bule
0: amen nna.

la bohlano ke la le mashume a mabedi ka metso e tsheletseng yona ke a botshelela selemo ke saketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng ditse hantle o di mamatsatsi ya legolo mashume a supileng ka metso e

0: ke tla iphumana ke ikentse bang o bana ha ona letho tse tla iphumana ke ikentse tsolona o di maphisi FM ya le go tlala gasola hantata o wa hantle a vanile suthu hotel and sino o tla hopola hore ba suthu ba bangata ha o thutse o shebile ka ntle ka mona ba ntse ba kena letsatsi le letsatsi ba suthu ba bangata ba ntse ba kena letsatsi le letsatsi ka ha go hona ha ya lesotho ka mona ho hlana henyane ya Afrika borwa mane mo tenye he o tla hopola hore ka la mashome a mabedi a metso e robong a di 29 ke di 26 letsatsi nne ho sasa ke di 28 sonta ke di 20 ho sasa ke di 27 sonta ke di 28 ka manta ha wona ona fela ba ga di tlabe di tshele di 29 manta ha wona ona ba ga di tlabe di tshele me ba sotho ba ntse ba kena ka bongata ha ba ba mbona ba ntse ba kopa jwalo hore ba kala tua le ha u ula wa ukwala hore ha ba so hlae officing tsa mmuso ha ba so hlae le ba sotho ba e kang abano di officing tsa bo emedi ba na ha ya le sotho bo Afrika bo rwamane ba kopa ho tlala tua jwalo empa ke ditaba tse ntseng a di hlaella jwalo maranra mona di ntse di hlaella jwalo dipuong tsa batho mona hore ho na le ba sotho ba reng ba batla ho latua na henyane ya Afrika bo rwamane mme ho na le ditaba tse ding tse ntseng a di hlaella mona.
1: Ah, ditshile ka ntle ka mona monokwane jwale le yena ke yane go tho go lata batho ba Durbane ntate thibang thibela monokwane le mosetise go lata batho bano mono eno tla campaign eno tla campaign ye sitisa monokwane mono monokwane se ka ba lata batho bano Durbane mo sitisa monokwane o ikhai go tlae o sitiseng siti sa monokwane mo thotseng ditlamea dietswe ke gona tseno e seng bo monokwane siti sa nyeto lena la monokwane la olata ba sotho Durbane ke taba tse tlameng o etswa ke gona tseno ba eta pele e tsona la transport ntate moteane siti sa monokwane a seka ba tsama a lolata ba sotho South Africa Durbane ba tla latwa ke gona ba tlameng go ba lata tabalata mono no ka dibese tsa ntate le bona tabalata batho ba no no ka dibese tsa ntate motlokovana tabalata batho ba no mono ye sitisanyene ba reng ke mono kwane msitiseng
0: ke tsa tsedinga tsa ditaba tse ntseng a di hlaella getlage ke dipitsi ha di mathile getlage ke dipitsi a di mathile banna batho ba se ba tla situmo a tseba nene mmetse empa ba ke ke ba se fumana le gae

0: le motho a itelekile
1: ka ha mo a ka o la nnela mpa o ya o tsho tsala pele ka dipromotion. I think you need to prove it beyond just melta botoge ke lotse molao taba tse ntse di nka tsona nna.
2: Mamedi he ere ere hatele pele fela he re sentse re phethela fela he ke ne ke batla go ke nke maikutlo ke ana o re taba ya botsibi ba misting ku ba hacking ha se phoso ka ha e le hore re hlile re ithute taba tseo ka molao sitana le ho ba le license mo a reng ha ba misting ku se be ditse botsa hai hampe popaki botla hlaha ke maikutlo a ha yana ntatele ha diphuputso tse ikgethang di entse bothata entse tlo ba hore dikgato tsa galemo ha di phethahatswe ke mme Mathebe ke maikutlo a hae ka mogo ena a di bonang ka teng hemo amedi mme ke ha ka fihla pheletsong ya ditaba tsena tsa rona hemo amedi re tla o beha leseding ho fihlella ditaba tsena di fihlile pheletsong hore na jwale tse ntse di etsahalana ke dife ditabeng tsena. Ere mo America re nna le wena ga tla boela ga kopana hape ho sane ha ho rai ho tlia botshelela lena ne o sele molodi wa taba ha re kwala beke re ile mo khabulisa ntse le teng ya mo America lena ne o ke Afro Sounds o tlo ba le wena he mo America melodi mino mo nate o tlo ha jwa le ho fihlela hore nya le shumele emetso e medi jo le ka ile la bo hlano tjena me mo America ha re le mothating ona ho ra ile ya buru bong ke fumana di tlhogotsa di taba me di fotsena tsa di taba ge tlotla ge di balwa ke di neo monalana re he mo mabedi pele re fetela ke be mo ge ke di kelele monana.

Mamedi hantle di mahlo hora ke le shimene metsumedi ka jeno ke le mashama bidi amtsetseletseng go di ke yona ya phupjane selmo ke sona sa ketsepedi mashume amabedi a metso e tsheletseng go di metsa ke tla di makutle ho PCFM ke le bo jwa kgaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bile ndo yena o tlo goreng ya le sho ya borobong o fitlela goreng yena ya le shimele metsumedi anka ditapotsena go hlalefo mtutsi ke mshenku kal nana la tameso mo mamedi re kena jwalo nana le rekilweng jwalo ke RSL me re hasa jwalo dia le mo

Ke le bofanki al mo me di dumela. Mo swastre ke sala rivele tsoma khalanyane bo ipiletsa ho di hlohotsa mafapha se direkeng. Ho sebetsa mmoho ho netefatsa hore se boka sa boikarabello